Fa fonga fua ile tele o tala I so o se masini fe a vea I. Asi asi il sbs.com.au/Samoan pe download SBS audio app. Download le SBS audio app. Ma e fa fonga ai iau polo kalame te fia fia iai. E ma wafua le app, ma le App Store, po le Google Play.